0: facciamo la scoprita.
1: Lì ti sono Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ah, sì, vedi, da Harry Kane.
2: Se non si parla Harry Kane, non si parla.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce, è meschino. Io lì è meschino, non so. Harry Kane.
2: E mi incolliamo Fennec, o se mi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fennec. With Continental Cars and Satariano. Weekdays

0: ci me l'ha scoprito.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsemma.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. U xie miskin, ija li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi għu Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekday

0: ci volete scoprire.
1: Lì un ex mo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma'o.
1: Xix semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. U xie miskin, ina lija miskin, na jismu e.
2: Emmin per
1: esempio,
2: emmin kol jom u Fenek u jisemmi għu Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.